0: per i paramici e muro pra loro.
1: Siete bravo tu che?
0: Mandarsi. Catalmo rigogli per il peavri. Siete bravo di. Che è gindima. Che di vorba. Che ha velmanghe. Che tai sciola. Tacamo sti sciunen le rom. Che san va me casa vi bujangle manusha. Mera cavavri cadal. Paramici. Tassi. Casave. Paramici so perdal. Boldal. Catalmo rigogli. Mera cavle avri. Avel mange, che avel mange, noi anglal te gindima pelate. Avel mange, che tai gindila sarso vorbi, che tai shavla, che per el pe avri paramicianda morigo.